cagnata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata,